Ti ringrazio di essere venuta. Ho voluto vederti in questa stanza, addobbata come tu amavi e dove abbiamo vissuto una vita piena di folli piaceri. Ma ora, come è tutto cambiato, ci guardiamo silenziosi in viso, senza riuscire a dire niente, né del presente né del passato. Ma quei bellissimi e gelidi occhi non dicono bugie. Mi fanno capire che tutto è finito. Per noi non c'è un domani. E guardandoti meglio, vedo che è proprio breve il passo dall'amore all'odio.

Sì, mi è tutto chiaro, c'è un altro in te. Ma tu, pensi ti capisca meglio di me? Meglio di questo mio amore? Cieco, sì, cieco, che forse non ti ha proprio mai capito. No, non provo odio per te, perché ti amo ancora. Accetto questa decisione ed esco dalla tua vita.